in tutto lunga c'è d'oro pazzo, d'arte messone vocà, proprio popolo pazzo. Marde mei dan, zane mei dan, ha me gi ham baste, as me shan parche che bon bas.